luna e mezzo pare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Gialla luna e mezzo pare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi in amor non mancherà. Gialla luna e mezzo pare, mamma mia, si salterà. Presto in danza, tondo, tondo, donna mia, venite qua. Un garzon bello e giocondo a ciascuna toccherà. Finché c'è il brilla una stella e la luna splenderà. Il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, c'ha la luna e mezzo il mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia si salterà. Fringhe, fringhe.

Gira, gira, ogni coppia cerchio va, già sa basso si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, già sa basso si ritira e all'assalto tornerà. Già sa basso si ritira e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella, con la rosa, va seconda, con la sponda, fermo sta. Viva il ballo tondo tondo, sono un re, sono un bascià, il più bel piacere del mondo, la più cara voluttà. Mamma mia, già la luna invece il mare, mamma mia, mamma mia si salterà, frinchia, frinchia.